Gemini. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo, quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Germany. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Se sentite questa sigletta significa allora Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati anche in questo martedì, la nostra oretta dedicata ai grandi successi della musica anni 80 e 90. Inizia con Say When, Save Me, a seguire The Braids, Bohemian Rhapsody e Scotch, Mirage.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Gemini Dance Machine, presentissimo anche in questo martedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prossimo blocco incomincia con una bella new entry, The Connells, 7475, brano del 1993 che richiama gli anni di nascita di alcune persone ritratte nel videoclip, costruito con foto di classe prima e dopo molti anni. Proprio quel video, semplice ma potentissimo, contribuisce al successo del brano soprattutto in Europa, molto più che negli Stati Uniti, trasformandolo in una hit generazionale legata alla nostalgia e al tempo che passa. E poi ci ascolteremo anche Sexpress, Theme from Sexpress, e poi The Goo Goo Dolls, Iris.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Gemini Dance Machine. La Dance Machine su Radio Gemini continua in questo martedì con Shannon, Let the Music Play, poi Ultra, Say It Once e Sheila E. e Love Bizarre.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Che belle selezioni che ci stiamo ascoltando qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon martedì e continuiamo con la nostra scaletta. Vacuum, I Breathe apre il penultimo blocco di oggi, poi Silver Pozzoli, Around My Dream e Venga Boys, We Are Going to Ibiza.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimi brani da ascoltarci per quanto riguarda questo bel martedì passato insieme nella Dance Machine di Radio Gemini. È tempo di Simple Minds in Love Song, poi Will Smith Miami e Simply Red Money's Too Tight to Mention.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: I Simply Red chiudono questa grande puntata di oggi, ricca di successi. È davvero tutto da Stefano Riva, appuntamento che ritorna domani alla solita ora. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
4: Radio Gemini.
6: Vengo a prenderti stasera.
7: Amore, sei in ritardo.
6: No, sei in punto.
7: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
7: Sei in punto.
8: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: se sei ancora a letto, sappi che sono le...
1: Sono le 6:06.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini One, siamo tornati.
1: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:37.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini.
9: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si viaggia in coda fra la Tisana e l'innesso con la 28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia. Ci spostiamo sul bivio A4 A31 questa notte fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre fra le 22 e le 5:30. Nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.
2: E alle 7:13 minuti di oggi, martedì 12 di maggio, inizia ufficialmente anche Breakfast. Buongiorno dalla Fabi. Un po' così stamattina perché non so realmente come vestirmi. Cambio di stagione, non capisco in che stagione siamo, quindi tengo un po' di cose, un po' le ho messe via, però non lo so come vi siete vestiti voi, un po' a cipolla. Comunque il cielo non promette nulla di buono, ma d'altro canto c'è anche, vedo in lontananza, un raggio di sole. Portiamo a casa anche questo oggi, martedì. Allora, sei in solitaria, come sapete, questa settimana, perché il check mi è andato in vacanza, ha meritato il riposo, ma ci siete voi a farmi compagnia, quindi faccio già un giro di saluti. Saluto l'amico Sandro dalla provincia di Udine, che ci augura una felice giornata alla ricerca di un po' di sole. Un raggio io lo vedo da queste parti, poi cercheremo di capire insieme al nostro Meteo Clari come andrà la giornata. Del martedì non ci si lamenta, lo faccio io, ha detto Andrea dall'edicola di Mellaredo, ma sentiamo colui che ci dà la pacca sulla spalla per iniziare bene la giornata.
3: Buongiorno! Buongiorno! Martedì 12 maggio 2026, San Pancrazio!
2: Auguri.
3: E ricordate, mirate alla luna, mai che vada, avrete camminato tra le stelle. Ciao!
2: Molto poetico il nostro Mattia questa mattina. 351-678-6611, vi ricordo, potete utilizzare questo numero per interagire con noi di Radio Gemini, quindi per passare per un saluto. Firmate sempre i vostri messaggi. Adesso Telephone Mama.

sente quella voglia di primavera che però fa fatica a portarci, insomma, il sereno. Poi adesso andremo anche a sentire il nostro meteorologo di fiducia. Intanto stavo controllando i ricordi di Facebook e io vedo dei ricordi di qualche anno fa dove già sfoggiavo canotte, faceva già abbastanza caldo, invece oggi vabbè.

0: giro saluti, buongiorno a Luca e poi buongiorno anche a Guido il Triestin, che dice: qui guardando verso i monti nuvoloso, verso il mare azzurro stupendo. Vediamo un po' cosa farò oggi questo tempo. Ciao Guido, buongiorno anche a Nicolò, buongiorno anche a Barbara che ci augura un buon martedì. Ma sentiamo il nostro meteo Clari.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini e buongiorno a te Fabi. Ciao. Dopo il forte maltempo di ieri pomeriggio che ha imperversato su tutto il Triveneto con numerosi disagi, oggi permane una certa instabilità, soprattutto al mattino. Infatti al momento rovesci temporaleschi sono segnalati in Friuli e in alcune zone del Trevigiano. Poi in mattinata si formeranno nuovi temporali su buona parte della pianura veneta, la costa ed il Friuli, con l'aumento della ventilazione anche da nord e clima che si manterrà piuttosto fresco. Parlavo di danni, ieri soprattutto la grandine e il vento hanno causato diversi disagi nel veneziano, nello Pitergino, alcune zone del Vicentino e Padovano, ma anche in Friuli, Pordenone e Udine, provincia di Udine. Oggi pomeriggio il rischio temporali permane, ma si andrà verso un progressivo miglioramento, più deciso poi domani, quando il sole sarà più convinto e le temperature torneranno sopra i 21 gradi. Oggi il clima si manterrà piuttosto fresco e il resto della settimana ancora abbastanza incerto fino a venerdì, al massimo sabato mattina. Poi le probabilità per un weekend più tranquillo aumentano sempre di più, ma vedremo comunque nei prossimi appuntamenti. Intanto vi auguro a tutti una buona giornata.
0: Grazie al nostro Meteo Clari, ne approfitto anche per salutare la Dona, la mia amica, un abbraccio forte, grazie per il tuo messaggio Dona e buon martedì. Adesso su Radio Gemini siamo pronti anche per ascoltare i Phoenix con If I Ever Feel Better. They say an end can be a start, feels like a

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi

Love di Donna Summer in questo martedì 12 maggio alle 7.37 su Radio Gemini. C'è Breakfast, siete con la Fabi. Faccio un saluto anche a Piero che ci dà il buongiorno e mi scrive: c'è un vecchio detto che dice aprile non ti scoprire e a maggio vai ad agio. Ok, quindi va bene vestirsi a cipolla che non si sa mai. Comunque io vedo gente in giro con canotte e bermuda, cioè tanto per, io sono freddolosa quindi no, però la t-shirt solo un sabato pomeriggio mi sembra di averla indossata, però sempre con la felpina con me. Faccio un saluto anche a Marco, già operativo e molto operativo, anche il nostro amico Luca che oggi ha un bel po' insomma di appuntamenti, e poi il 22 a 90 vi ricordo ci sarà questo aperitivo dove saremo lì presenti anche noi di Radio Gemini con la diretta. Poi appena mi torna il check inizieremo a ricordare bene questo appuntamento, perché c'è la possibilità anche di fare del bene, si sta insieme, si ascolta dell'ottima musica, insomma vi daremo tutte le coordinate per passare insieme a noi e a tutto lo staff che ha organizzato questo appuntamento un bel pomeriggio barra serata, quindi aperitivo e non solo. Intanto noi continuiamo con i successi nel nostro martedì mattina. 351 678 6611, sempre attivo anche il numero per inviare i vostri messaggi. Firmatevi sempre Sun City adesso.

Lo in Pippero. Abbiamo così ricordato anche questa canzone. Tra l'altro devo dire che ogni volta che faccio zapping e li vedo, Elio e lui naturalmente presenti per qualche spot pubblicitario, io non riesco a star seria che se sponsorizzano poi magari delle cose importanti. Arriva il King del Pop su Radio Gemini, Michael Jackson, in questo martedì, già in sottofondo, The Way You Make Me Feel.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 8:01.
3: Spot.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, A4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano per lavori dovuti alla rimozione di un cartello pericolante danneggiato dal maltempo. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina al bivio A4 A31 avverrà la chiusura per chi proviene da Milano e dovrà immettersi in A31 in direzione Piovene. Tangenziale di Mestre, dalle 22 fino alle 5:30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Aspetta un attimo.
16: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Flash Dance, What a Feeling. Faccio un saluto anche al nostro Johnny, ma buongiorno, guarda, se passi ancora meglio. Un abbraccio. Poi era da tanto tempo che non sentivo l'amico Pip, allora sentiamo anche il suo messaggio.
1: Buongiorno, buongiorno Gemini, buongiorno Fabi, buongiorno Jack, buongiorno Geminiani, qui è il vostro amico Pip che sta andando al lavoro. E niente, sì, che dirvi, un saluto così, un buongiorno tranquillo e sereno per augurarvi una buona settimana, una buona giornata. E un salutone a tutti gli amici, Albi, Pist e tutto il resto della ciurma. E un saluto a tutti voi gemelliani. Ciao da Pip.
0: Ciao Pip, fai le notti brave, poi la voce si perde. 351-678-6611 per i vostri saluti, i vostri messaggi a Radio Gemini. Potete inviare un messaggio di testo, una nota vocale, firmatevi sempre Brass Connection Moving.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

battito animale di Raff, una di quelle canzoni che sembrano facili, poi tu magari con gli amici vai al karaoke in quella serata dove non ti senti un po', dai dai che cantiamo, scegli questa canzone e non prendi una nota. Già io sono una campana di mio, quindi lasciamo stare, però se dovete andare a cantare con gli amici, se siete bravi provatela, altrimenti archiviate questa canzone di Raff, bellissima ma molto difficile. Ci sono in Police adesso su Radio Gemini all'interno di Breakfast in questo martedì 12 maggio. Saluto anche la Fabi che passa per un messaggio, sta tornando da Piove di Sacco. Buona giornata Fabi.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: stop. Allora, ci sono un sacco di messaggi vocali. Voi sapete che io prediligo proprio i messaggi vocali e quindi li sentiamo. Sentiamo la voce dei nostri geminiani.
1: Geminiani, buongiorno. Fabi Cech, buongiorno anche a voi. Buon martedì a tutti. Non so lì dalle vostre zone, ma qui a Treviso ci sono di quelle nuvole nere, ma nere che fa veramente paura. Mi sa che fra poco viene giù il mondo qua.
0: Ah sì?
1: Ciao ciao, buona giornata a tutti, buona musica a tutti da Cristiano.
0: Ciao Cristiano, speriamo non faccia danni. Comunque ce lo aveva detto il nostro Meteo Clari che anche oggi un po' la situazione è quella che abbiamo vissuto anche
2: Gemini,
0: ieri.
2: Buongiorno. Buongiorno, dai che è martedì. Sì. Brief.
0: Ah, bene.
2: E c'è il sole che splende nel cielo.
0: Dove?
2: E già questa è una buona notizia.
0: Ma dove?
2: Raga, un abbraccio, buon lavoro. Ciao.
0: Vabbè, Albi, qui invece è brutto, brutto, brutto. 351-678-6611. Questo è il numero che vi serve per il Gemini Box. Dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti. Potete inviare la vostra selezione musicale. Prenotatevi un messaggio WhatsApp di testo oppure una nota vocale che, come dicevo, mi piace molto. Metteteci una bella firma, inviate il messaggio. Poi, come sempre, più tardi vi accontentiamo all'interno del Gemini Box.

da lunedì al venerdì siete voi protagonisti con le vostre selezioni musicali, quindi se avete quel motivetto che vi gira in testa, quella canzone che vi piacerebbe tanto ascoltare o magari anche dedicare, perché no? Beh, allora inviate il vostro messaggio WhatsApp anche adesso, prenotatevi al 351 678 6611, firmate sempre i vostri messaggi, che siano messaggi di testo o note vocali, importante metterci la firma, mettete anche la vostra richiesta, poi ci pensiamo noi. Anche oggi ho il supporto del nostro Riccardo per la ricerca delle canzoni, quindi va ad impolverarsi lui in questi giorni al posto insomma di Andrea, che mi è andato in vacanza, quindi sbizzarritevi, adesso ci sono loro, gli U2.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buona mattinata, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code tra Vicenza Ovest e Soave e San Bonifacio in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso e code anche sulla 4 Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e fra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove si viaggia a rilento fra Castellana e Venezia in entrambe le direzioni di marcia, ancora una volta per il traffico sostenuto. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

ringraziamo Guido di Trieste per questa bellissima richiesta che apre ufficialmente il Gemini Box di oggi, martedì 12 maggio, cantata tutta, mi sono chiusa dentro lo studio perché, come vi ho già anticipato, io sono una campana, ma proprio di quelle stonatissime, però l'ho cantata tutta perché adoro. Come avete sentito, quindi c'è il Gemini Box e fuori c'è, non lo so, un tempaccio da lupi, realmente tutto nero qui, almeno dove è la sede della radio, come abbiamo capito siamo in una buca perché alcuni di voi dicono che addirittura c'è il sole, da qualche parte ci sarà. Comunque mi raccomando, se dovete uscire attrezzatevi, A perché c'è vento, B perché potrebbe arrivare una bella pioggia intensa, quindi prudenza, ombrello, cappellino da Sanpei come la sottoscritta e via andare. Intanto vi ricordo 351 678 6611 per le vostre richieste. C'è ancora spazio per il Gemini Box, quindi se volete richiedere una canzone approfittate in un messaggino WhatsApp di testo oppure una nota vocale, metteteci una bella firma, poi ci pensiamo noi. Andiamo ad accontentare anche l'amico Marco da Marino di Piave e a seguire da Belluno andremo ad accontentare anche l'amica Alberta.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Gemini Box, mi fate sentire la canzone The Rhythm of the Night cantata da Corona. Grazie e un abbraccio da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Gemini, anche oggi Camillo e Johnny direttamente dal cartello De Cali sintonizzatissimi su Radio Gemini. Una richiesta, se possibile, Let Me Be Gone di Dottor Alba e vai vai vai.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo €4,438, valore di riscatto €21,927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Gemini.
10: Aspetta un attimo.
11: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

Faccio un saluto all'amica Sonia che si vede da Udine, dice brutto tempo anche qui, intanto qui ha iniziato a piovere, e poi mi scrive anche stanotte prevedono fiocchi sul Tarvisiano, addirittura viene già freddo solo al pensiero. Abbiamo accontentato poco fa anche l'amico Gabriele e poi stiamo per soddisfare anche la richiesta dell'amica Katia, che sottolinea che belle selezioni musicali oggi nel Gemini Box. C'è ancora un po' di spazio, quindi 351 678 6611, se avete voglia e piacere di richiedere la vostra canzone preferita, potete mandare un messaggio WhatsApp a questo numero di testo, una nota vocale che a noi piace sempre molto, firmate il messaggio, poi fino alle 10 cerchiamo come sempre di accontentare le vostre richieste. A proposito, l'amica Katia richiede questa dei Tok Tok, It's My Life.

Morricone con Dance On. Ringraziamo anche Luca per aver chiesto questa canzone al 351 678 6611, il numero che vi consiglio di segnare, quello di Radio Gemini, che naturalmente vi dà sempre la possibilità di interagire con noi. Tra poco anche i saluti, ormai stavo guardando l'ora e ci siamo quasi. Tanto ringrazio anche il fido Riccardo che in questi giorni, visto che il check mi è in vacanza, mi sta dando una mano con il magazzino, va a prendere lui la polvere. I can see-

John, Winston Phillips su Radio Gemini. Faccio un saluto anche ad Alex che sta lavorando su Estrella, eh? Allora, non so come si pronuncia questa razza di cagnolini, però molto molto bella, e adesso immagino che sia anche bella profumata. Allora, siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere l'appuntamento di oggi, martedì 12 maggio, con Breakfast su Radio Gemini. Torniamo domani mattina, come sempre a partire dalle 7, sono in solitaria tutta la settimana, quindi aspetto i vostri messaggi così mi fate un po' di compagnia. Per quanto riguarda la programmazione, vi invito a rimanere incollati, siamo la vostra colonna sonora, perché tra poco c'è il DJ Sansone e poi tanti altri appuntamenti che vi aspettano e chiaramente i nostri successi. Vado anche ad accontentare l'ultima richiesta di oggi, saluto la mia amica Serena che è collegatissima da quando si ricorda che sono a Radio Gemini, finalmente inizia ad ascoltare un po' anche la radio. Dalla Fabio è tutto, ci sentiamo domani, ciao!

0: Vuoi dei tessuti post-mortem? Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
10: Aspetta un attimo.
9: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Per grandinate e forti temporali si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare agli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5.30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
0: Every day. In every way.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare agli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5.30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Aspetta un attimo.
17: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Gemini One, the big one.

Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1997, La Fortezza, To The Night.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Oh.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un saluto, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico si registrano anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il Bivio con la 13. Ci spostiamo quindi sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare code in direzione Venezia, anche in questo caso a causa dell'intensità della circolazione fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo.
14: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Adesso, geminiani, alzate il volume a palla. Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One, The Big One.
1: Gemini Fly Mix. Codice volo 7080. Pilota Massita.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto ancora ben ritrovati agli ascoltatori. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code fra Brescia-Est e Sirmione in direzione Venezia e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdassico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Inoltre, come di consueto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. 1, 2, 3, 4.

0: Massimo Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979,

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1981, The Human League, Don't You Want Me.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini Spot.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la rotatoria Castellana in direzione Milano. In questo tratto si verificano code per traffico tra il bivio per la strada regionale 11 e Terraglio in direzione Milano. E una notizia che riguarda il bivio A4 A31 in direzione Venezia: questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso per chi si mette in A31 in direzione Piovene, dunque provenendo da Milano. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Jam. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Radio Gemini. Gemini Mega Mix. Storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One.
1: Siete pronti ad alzare il volume? Gemini a 90, il meglio della

Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Gemini a 90.
1: Gemini a 90.
0: Da cantare, da ballare, il meglio della musica anni 90 su Radio.

0: Oh yeah.
1: Stai ascoltando Gemini a 90.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, parliamo della tangenziale di Mestre. Si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Castellana e Marghera. Sulla stessa tangenziale dalle 21 alle 5.30 per attività di ispezione dei portali verranno effettuate le seguenti chiusure. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio chiuderà lo svincolo

0: Colo della Miranese in entrata in direzione Trieste con deviazione verso Marghera. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Chiuderà inoltre lo svincolo di entrata della carbonifera est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra Castellana e Marghera. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4 a 31 per il traffico proveniente da Milano sulla A4 che si mette in A31 in direzione Piovene. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione.

0: L'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini One, The Big One.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gemini.
13: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to Radio Gemini.
0: Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. League. Spot.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Se sentite questa sigletta significa allora Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati anche in questo martedì. La nostra oretta dedicata ai grandi successi della musica anni 80 e 90 inizia con Say When, Save Me, a seguire The Braids, Bohemian Rhapsody e Scotch, Mirage.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo il meglio del

0: Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Gemini Dance Machine, presentissimo anche in questo martedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prossimo blocco incomincia con una bella new entry, The Connells, 7475, brano del 1993 che richiama gli anni di nascita di alcune persone ritratte nel videoclip, costruito con foto di classe prima e dopo molti anni. Proprio quel video, semplice ma potentissimo, contribuisce al successo del brano soprattutto in Europa, molto più che negli Stati Uniti, trasformandolo in una hit generazionale legata alla nostalgia e al tempo che passa. E poi ci ascolteremo anche Sexpress, Theme from Sexpress, e poi The Goo Goo Dolls, Iris.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Dance Machine. Nessun graffio sul vinile, solo ricordi, solo ricordi che suonano bene.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Night Dance Machine.
1: La Dance Machine su Radio Gemini continua in questo martedì con Shannon, Let the Music Play, poi Ultra, Say It Once e Sheila E. e Love Bizarre.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Che belle selezioni che ci stiamo ascoltando qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon martedì e continuiamo con la nostra scaletta. Vacuum, I Breathe apre il penultimo blocco di oggi, poi Silver Pozzoli, Around My Dream e Venga Boys, We Are Going to Ibiza.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimi brani da ascoltarci per quanto riguarda questo bel martedì passato insieme nella Dance Machine di Radio Gemini. È tempo di Simple Minds in Love Song, poi Will Smith Miami e Simply Red Money's Too Tight to Mention.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: I Simply Red chiudono questa grande puntata di oggi, ricca di successi. È davvero tutto da Stefano Riva, appuntamento che ritorna domani alla solita ora. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani. Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
14: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti verso Padova tra Castellana e Marghera in direzione opposta tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 21 alle 6 chiuderà il bivio a 31 a 4. Per il traffico proveniente dalla 31 sia da Piovene che da Rovigo, che si mette in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram.

0: Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
7: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Gemini
2: Spot.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa.

0: inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto, parliamo ancora una volta della tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana e per traffico intenso si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione sempre in direzione Trieste, presente un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4. A31 per il traffico che proviene da Milano sulla A4 e si mette in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.
3: In cerca di guai. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, siamo tornati. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà la tangenziale di Mestre nel tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Dalle 21 alle 6, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Che serata, miei cari, e benvenuti qui con noi, con Gemini, con me, con Valentina La Rocca e dall'altra parte il buon Riccardo, pronti per questi 60 minuti dedicati alle hit del passato. Il nostro Hit Parade Stories, che non è altro che un viaggio musicale fra le canzoni degli anni 80, 90, chi più ne ha più ne metta. E poi, attenzione, in questa di serata vogliamo essere positivi. Visto e considerato tutto quello che sta succedendo nel mondo, visto e considerato che abbiamo bisogno proprio di positività, e allora stasera parliamo delle cose che ci fanno bene. A quanto pare sempre più si stanno interessando all'armocromia, e poi parleremo anche del sorriso che ci fa bene alla salute, ma anche il dormire meglio per vivere meglio. Quindi positività a mille
0: su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Stories.
1: E così, miei cari, eccoci qua oggi a parlare anche di armocromia. Che belli colori, li amo, li adoro, anche se poi in realtà

0: L'ocromia infatti non è solo una questione di stile, ma anche di benessere personale. Scegliere i colori più adatti al proprio incarnato, agli occhi e capelli, può valorizzare infatti l'aspetto fisico e aumentare la sicurezza in noi stessi. Le tonalità giuste illuminano il nostro viso, rendono l'immagine più armoniosa, più naturale, e quindi non è a caso che sempre più persone si avvicinano proprio a questa disciplina per scoprire la propria identità attraverso i colori. Ma adesso c'è di più: secondo questo studio, proprio vestirsi con le sfumature che ci rappresentano può influenzare anche il nostro umore. A volte basta il colore giusto per sentirsi più luminosi, più energetici e soprattutto più positivi.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big

0: ascolti Radio Gemi. Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
1: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.

0: mia, i colori giusti che migliorano l'umore. Io in questo momento, insomma, sono vestita di giallo, arancio e quel tocco di nero che ci sta. Però sono di buon umore, quindi vanno bene. Allora, sorridere fa bene anche qui alla salute. Sorridere non è solo infatti un gesto spontaneo, ma anche un piccolo alleato del benessere. Diversi studi infatti dimostrano che il sorriso può ridurre i livelli di stress e migliorare così l'umore. Quando sorridiamo, il cervello rilascia sostanze che favoriscono sensazioni di serenità. Anche un sorriso condiviso con qualcuno rafforza le relazioni e crea un clima positivo. Iniziare dunque la giornata con leggerezza può influenzare tutto il resto della giornata. A volte basta davvero poco per sentirsi meglio.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Noi qui in radio siamo sempre positivi, del resto la musica fa anche questo effetto. Ascoltiamo le canzoni che ci piacciono di più e quindi il sorriso ce l'abbiamo sempre.

il nostro corpo a rigenerarsi e la mente ovviamente a recuperare energie. Un riposo infatti di qualità migliora concentrazione, memoria e soprattutto stabilità emotiva. Gli esperti consigliano di mantenere orari

0: Inside Stories.
1: Mi trovo d'accordissimo, ragazzi miei, con questa ultima notizia, dove i capelli mi sono gli alleati dell'autostima. E allora, portare i capelli come più ci piace, con il colore che più ci piace, non guardiamo la moda, ma ci guardiamo noi stesse e noi stessi, e quindi questo ci porta ad essere positivi. Un recente studio ha rivelato che i capelli hanno un forte impatto, infatti, sull'autostima. Per l'89% delle donne italiane influenza la sicurezza in sé, e per l'82% rappresentano una

0: Tuttavia il 70% delle intervistate riconosce che esiste una forte pressione sociale sugli standard di bellezza, soprattutto tra le più giovani della generazione Z. E io posso dirla mia che a 53 anni porto fiera i miei dread arancio rossi? Sì, perché fanno parte di me, della mia positività e della mia autostima. È così che andiamo a chiudere anche questo nostro Hit Parade Stories, dedicato non solo alle hit della musica e del passato, ma anche alla positività. Ogni tanto ci stanno anche queste notizie. Ci si sente domani, puntuali qui a Gemini, alle 20. Ciao!
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.
2: Spot. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, The Big One.
1: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Oh,

nuovi maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21.